Questo è mio nome e mio numero, che mi tappano dalle paperi, le tonde si spalata la teghi che avevi listi scattulla, e uno sta scuro sin cazzulla. Questo è mio nome e mio numero, che mi tappano dalle paperi, le tonde si spalata la teghi che avevi listi.